0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

vai e vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti, selvatici.

che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà.

verità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti.

Andiamo a casa mia, da... Raga, è figata sto posto!

canta, c'è un'aria bellissima intorno, che odore. Pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana, sarà la zona. Cerchiamo un posto migliore.

comincio a sentirmi eccitato. Più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale. È micidiale.

tutte le parti con molta attenzione. Mi metto anche il talco, son candido come un bambino, maledizione.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

parli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente, e nelle stanze trovo solo luci spente.

a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore non

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

che non ho. È una camicia bianca, quello che non ho. È un segreto in banca, quello che non ho. Sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

Sentite cosa canta Achille Lauro in decima. Per amore sei disposto a sfidare persino gli dèi e sogni di fare cose straordinarie, tipo rubare il tramonto per metterlo al polso dell'amata. Cose da comuni mortali. Achille Lauro, numero 10. E

0: Martinelli.
1: Francesco Gabbani lancia la nuova hit estiva, Summer Funk. Il nuovo singolo apre una fase decisiva della carriera del giudice di X Factor. Gabbani, Summer Funk, ai più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: La numero 9 dei più belli ci regala un duetto intenso e avvolgente. Emma ed Ercomi, Vacci piano.
2: Scusa se ancora

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E tra le voci più riconoscibili della scena rock italiana contemporanea, ecco le Bambole di Pezza, nuovo brano che si intitola Porno. Un inedito che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band. Bambole di Pezza, Porno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Ah, ma che bello essere romantici, guardare il cielo, credere nei sogni, nei sentimenti puri. Tommaso Paradiso ci regala una canzone molto personale, I Romantici, numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Alla numero 7 dei più belli troviamo invece Blanco ed Elisa con una canzone intensa, struggente, un bel duetto. Hai promesso che poi ritorni, invece sono rimasti solo ricordi. È finita e restano solo quelli. Blanco ed Elisa, numero 7, ricordi.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli! E non poteva mancare Irama in questa nuova puntata dei più belli d'Italia. Un brano che unisce libertà e seduzione dentro un immaginario estivo e senza confini. Irama.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Ci piace e noi lo rimettiamo. Un inno leggero, tagliente e spensierato. Alla numero 6 dei più belli, questa settimana c'è Dito nella piaga. Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Tra i primi 5 dei più belli abbiamo tutti mille sfaccettature. E non è mica obbligatorio essere suora o pornodiva, vero Annalisa? Canzone estiva. E in quinta. Quando

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: In quarta c'è Paola Iezzi, che ha scritto questa sua nuova canzone insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Una canzone magnetica, sensuale, si può essere amici anche a distanza. Sentirsi ogni tanto al telefono, parlare, ricordare momenti insieme. Ecco, pronto? Oh, Paola, sì, andiamo nella stessa direzione. Numero 4.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. È chiaro ed è anche evidente, Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì, descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

0: Numero 3, più belli, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, prima collaborazione fra i due big. Un gran bel pezzo di due amatissime star del pop italiano, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: le 10 più forti.
1: Alla numero 2 c'è una storia sentimentale complicata ma vibrante. Lei gli ha rigato la moto. E perché? Per gelosia? Perché lui ama i Rolling Stones? O forse perché gli piace un'altra? I The Colors sono in seconda. Rolling

In questa puntata i più belli: Achille Lauro, Emma Ercomi, Tommaso Paradiso, Blanco Elisa, Dito nella Piaga, Annalisa, Paola Iezzi, Tiziano Ferro, Giorgia, The Colors. Per voi serviamo adesso la numero uno ai più belli d'Italia. Numero 1, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese. Ma che bellezza, quando si fanno le ferie magari si torna al paese, si va a trovare i parenti, si mangiano cose buone, si respira aria di casa. Le tre artiste giocano un po' con i cliché delle radici del Sud Italia. Numero 1, Al mio paese.

Nel prossimo appuntamento con i più belli d'Italia non mancheremo di informarvi su curiosità e tutto quello che arriva dal mondo della musica italiana. Tante novità ci aspettano. Io vi aspetto qui. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

0: il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi e Bassi tutto l'anno.

telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest Go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: La coda dell'osco.
1: Aprite il video, sta qui.

0: Adlibi tu.
1: Madana denangka kota ke voldi.
0: Una parola a Cesareno che significa continuamente. La cosa ho la gola molto secca, sono molto assetato, avrei voglia di un po' di caffè. Zizi! Ti gonfia il caffè freddo! Allora scaldi per la zucchera!
2: Il finale?
3: Che fine?
2: Che?
1: Va bene.
2: È finale, ci sei a finire così. Cioè, niente, domande se adesso presentiamo in teatro in queste condizioni.
1: Cioè, dopo tutto l'ambaradan che si sta messo su perché facciamo spettacolo durante la settimana santa.
3: Io ti avevo detto che venivo io, eh.
1: Cioè, ti hai gestito.
3: Joy Singer.
1: Fiume, cosa dirvi, oh? Che Dio ne manda buona.
2: No, scusa. Sto qua su un coro americano, Carlo. Cioè, cosa gusto che capisci? Sappiamo che ti vedi in inglese.
1: Ah sì, e ora that God send it beautiful.
3: Cosa?
1: That God send it beautiful.
2: Ah.

0: irragionabile aumento la disoccupazione. Abbiamo bisogno che il Parlamento torni ad essere un luogo in cui si può credere.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao, il tempio della frutta, allora abbiamo tutto, abbiamo dei
1: teguine,
0: ma siete dolci, ma dolci,
2: profumati,
0: pasticcini,
2: la bomba
0: Saratina, veuto, dica che ce ne
1: roba. I persi, da Pasqua che erano i persi.
0: Dai,
1: nella vita che erano i persi,
0: non va mai via.
1: Dai,
0: muovere.
1: Dai, non va mica te qua a perdersi, Antonio.
0: Se qua non stai
2: insieme. Oh, disgraziati, sono pronti, prego.
0: Ma tocca a me.
2: No, tocca al can.
0: Pensavi non moriti e pregarmi, mi si che avevi visto o no? Ciao Sergio.
2: Sai, ma non possiamo competere.
1: Sergio, tutte le mattine sto lavoro, possibile?
0: Poi cosa dici?
1: Cosa che sei, Anca? Cioè, mi spuoi stai cadenti sulla verdura?
0: Arimingo, spuafio, e sarà cascato un tocco di sti caditi, non è che sei dei catti.
2: Il prossimo cliente mi domandano chi è patate, cosa che dà?
1: Esatto, no,
0: cosa che dà? Tanto non avevi mai niente, niente.
2: Perché mi dura adesso che spacco un po' per lo sopra e testa.
0: Allora, Fioi, allora cosa che vi ho portato? Allora,
2: cosa è una cartolina?
0: No, perché ieri sono andati a mostra di Inca, no?
2: Che ha perso grassi, no?
1: Come si è, Sergio? Bea.
2: Perché volessimo andare a noi altri,
1: ma no, merita.
0: No, perché se andai avanti due mesi no, a dirmi Sergio va a vedere a mostra di Inca, no? E ora sono da cammino a vedere sta mostra di Inca, no?
2: Insomma...
0: Che bueada!
2: Ma come che bueada? Mostra di Inca!
0: Ale mio, fai tutti i tocchi e piedi, c'era. E il più piccolo sarà sta grande così. Tutta
2: la sua testa!
0: E poi fa cupolo! Allora, siccome ho visto chi vendeva i cartolini, ho detto che ne mando un ai fiori, no? Chi veda cosa che sia cultura, no? Ti capisci?
2: Grazie.
1: Ma puoi spedirla, no? Sergio, ce ne spediva.
0: E vado a spendere 1500 di lire di buio per voi altri. No, voi, ciao, para, sbrego. Ora.
2: Siccome
0: con mio cugnassina, no? Dammi un fiato di mango, no? Che fa, se ti capisci, no?
2: Mango.
1: Amico, non sai vuole che mango, mi su pugna che da mango.
2: Che cosa di caratteristica,
1: no?
2: Caruso.
1: Fiato di spinza, no?
2: Sardegna, oh!
0: Ma voi altri la vendete sta roba?
2: No,
0: è una cosa busto che compra.
2: Ma sì, papà,
0: è papaya, ti dico d'ago è papaya, sento tutti che poi sta papaya, no?
2: Magari c'è permania adesso sti frutti esotici.
1: Ma mangiami un fiato di baracocco,
2: no? Sta cagananse,
1: così so.
2: Matti frutta esotica.
1: Tutti frutta esotica, matti.
0: Ma voi altri la cavesta roba qua.
2: No, va bene, no.
0: E ora cosa gusto che compra, dimmi!
2: Comunque adesso, Sergio, scusa, Sergio, non volevo dire, ma guarda che a papaya neanche un frutto, sai? Papaya è un bairro,
0: dai!
2: Mi faceva il corso in consiglio del quartiere!
0: Corso di merengue e papà, fa che mi dici qua!
2: Che roba!
1: No, perché adesso ti spiego, il merengue è più cattivo, più aggressivo, e a papaya invece è più dolce, c'è tutto un lavoro di... Bacino,
0: guarda, ti vedi. Ascolta, prima che ti scavisse un braccio, ora ho deciso, no?
2: Ancora. Ancora, Sergio.
0: Siccome che preparo sia chi dei nerviti a mio cugnato, dammi due teste di aglio.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi, a mamma Mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Pressi se Bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad

0: stamattina
1: io subito
0: istanzo primo chi arriva
1: chi si va
0: Orienta Berti
2: finché la barca va
0: Kim Basinger non capita.
1: Ma se capita,
2: ma capita.
0: Insomma, insegnò a vogare, monta subito.
1: E si russava, entro, vodo.
0: Tiro fuori la bottiglietta di prosecco, già pronto.
1: Già pronto, sul più bello. Se mi a brindare.
0: E bodyguard. E bodyguard.
1: Quattro, guardi il corpo.
0: Caccia gli
1: schiavi.
0: E via,
1: e
0: lo so.
1: E la portata via, schiosmi,
0: è la vita strana. Perché ti dici,
1: non capita, perché non capita.

Cristiano, scusa, ciao, sono Valerio. Senti, non so che giorno è oggi, non so, vabbè. Mi è venuto in mente questo giro de basso, ascolta un attimo. Tun tu tu.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: motion.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Palma, Sonata di Bento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: 15 e 2 minuti.
1: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare. FM 101.8 e su radiovanessa.it.
2: Eh sì, FM 101.8 e radiovanessa.it, i modi più facili per ascoltare Radio Vanessa. Bentrovati, buon pomeriggio, domenica 17 maggio 2026. Da poco sono passate le 3 del pomeriggio, Sergio con voi per un paio d'ore. Tutto solo soletto perché la nostra Sabrina l'abbiamo spedita alle terme. E la prossima volta che verrò qui magari ci sarà anche lei, ci racconterà un po' le sue vacanze del tutto meritate. Comunque probabilmente avremo lo stesso l'appuntamento con l'oroscopo, non dalla sua voce ma dalla mia, tempo di contattare una maga qui della zona per farmi scrivere 2 righe riguardo ai segni zodiacali per la prossima settimana. Radio Vanessa, l'ultima e unica radio con sede nel centro storico di Venezia, Castello 1923, in fondamenta della Tana. 041 523 8883 per mettervi in contatto telefonico con Radio Vanessa, con tutte le trasmissioni in diretta dalla nostra radio che ha cambiato un po' l'aspetto degli studi, un po' più scuri, belli scuri, belli, però fanno molto calore, devo dire, tutta sta spugna dà un senso di calore, basterebbe che stasera si attacca ai muri, ma insomma, no vabbè, comunque radio che ha cambiato aspetto dopo l'appuntamento della scorsa, mi pare, settimana con gli amici di Bergamo, se non sbaglio, che hanno fatto delle trasmissioni qui in studio relative alla Biennale d'arte di Venezia, appunto. Vabbè, tra poco diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, per quel che resta della giornata di oggi. E poi più tardi avremo un po' di cose da dire, da leggere, da ricordare, qualche appuntamento, oggi festa della Sensa, insomma un po' di cose da dire. Tra poco il meteo, intanto andiamo a pescare il signor Alvaro Soler che fa tanto estate. El mismo sol.

0: Radio Vanessa, a Venezia, l'unica.
1: Eh sì, cara Lalla, Venezia l'unica. Lalla è una mia collega di un'altra radio che gentilmente mi ha fatto un paio di jingle qui per Radio Vanessa, per le mie trasmissioni qui a Radio Vanessa. Allora, per quanto riguarda il meteo, per ciò che resta, anzi per la giornata di oggi, su tutto il territorio regionale, generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Ampio soleggiamento, in effetti sì, c'è un'aria bellissima fuori, perché aria pulita, vedi bene i contorni delle nuvole, vedi questo cielo che non è azzurro, è celeste, è veramente, veramente una bella, un bel clima quest'oggi. In altri giorni magari quando c'è più umidità, c'è quel cielo bianco, biancastro, capisci dove ci sia una nuvola, dove ci sia il sole, accidenti. Invece no, oggi si sta veramente bene, giornata anche molto asciutta, appunto. Tuttavia, limitatamente sulle Alpi, nel pomeriggio non sono esclusi locali e temporanei acquazzoni in montagna, che può stare. Temperature minime in pianura tra 7 e 12, massime non oltre i 21. Gradi, ventilazione da debole a moderata occidentale sulle alture, debole e variabile altrove. C'è un piccolo anticipo per quanto riguarda i prossimi giorni: ancora un po' di variabilità con sparse precipitazioni lunedì e martedì, poi miglioramento duraturo, e da metà settimana anticiclone che prenderà possesso del Veneto, portando un periodo medio-lungo asciutto e soleggiato, temperature che inizieranno a salire sensibilmente da martedì. Per carità, era anche un po' troppo freschino i giorni scorsi, però mamma mia, io leggere queste cose del caldo che arriva aiuto, tutto è sudare, e la pressione che cala, la fiacchezza, il caldo, il sudore, tutti petaissi, tutti tacai, tutti brombi de sudore, mamma mia. Vabbè, però insomma siamo anche oltre la metà di maggio, ci può anche stare. Torniamo indietro molti anni, di alcuni decenni, quando cantava un certo Chuck Berry con questa canzone dal titolo School Days. Open the-

collegati al sito radiovanessa.it. Entrerai nel mondo di Radio Vanessa e potrai ascoltare le nostre trasmissioni in tutto il mondo 24 ore su 24. Radiovanessa.it.

0: Anche gli America con noi qui su Radio Vanessa con You Can Do Magic. Abbiamo una sorpresa al telefono. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Eccola qua.
1: Ecco. Eccomi qua. Come nonostante la lontananza, ma per l'estasia di telefono noi accorciamo proprio le distanze. Le distanze. Allora, un saluto.
0: Ti ho nominata prima in apertura dicendo che ti sei presa una meritata settimana di vacanza alle terme e adesso capisco che anche più di una settimana.
1: Sì, anche l'Anna Rosa saremo. Vogliamo piuttosto approfittiamo a fare gli auguri in diretta se ti ascolta, oppure insomma anche se non ti ascolta, a Ubaldo tanti
0: sì.
1: Auguri a Ubaldo che oggi è il suo compleanno.
0: Evviva Ubaldone! Io non ho ancora avuto il piacere di conoscere, ma piacerebbe tanto.
1: Avremo occasioni, sembra che insomma dopo finito il periodo, insomma festeggeremo tutti quanti, insomma tutto il gruppo prima o poi faremo una bella festa tutti quanti.
0: Ma basterebbe una pizza normalissima qui in zona.
1: Sì, mi senti? Sì,
0: sì, ti sento.
1: Allora, dunque, cari amici vicini e lontani, se potete staccare la spina, il consiglio mio è proprio sì, debuttarvi in una bella piscina, bella calda.
0: Sì.
1: Intendo per quanto sia le temperature che, come dici tu, si alzeranno, poi insomma col meteo, il meteo insomma ci dirai i prossimi giorni come sarà, però già il tempo comincia un po' a migliorare qui, insomma sicuramente insomma la zona è anche vicino a Venezia, dunque siamo lì.
0: Le terme di Abano e Montegrotto.
1: Siamo lì, ecco. E poi a fin fine poi abbiamo anche la possibilità di dire, ma sì, insomma arriverà anche l'estate, arriverà purtroppo, ahimè, a boccheggiare tra l'altro sì, di caldo, ma quello insomma.
0: Il brutto è che siamo in pianura padana e quindi qui da noi il caldo grosso è pesante, mamma mia, non è come in altri posti d'Italia o all'estero, insomma
1: sì.
0: Fa caldo ma si sopporta benissimo, qua no, qua no.
1: No. Diciamo però c'è la differenza ad esempio tra Venezia e Lido, come d'inverno, come d'estate, che abbiamo anche solo, ma anche solo di un grado, diciamo c'è la differenza perché magari noi col discorso, il caldo è dappertutto, non dico di no, però Lido un po' la brezza marina, insomma sembrerebbe che c'è un po' di differenza
0: certo.
1: Minima, ma per quanto sia certo, perché siamo un po' più aperti, allora l'inverno potrebbe essere anche leggermente forse indubbiamente il mare mitica da una parte, però del resto è più aperto, insomma si sente
0: più ventilato,
1: è un po' più ventilato, ecco, vogliamo dire che c'è una leggerissima proprio differenza sia d'inverno che d'estate, insomma, perché è così. Per niente dopo si dice, ma sì, andiamo lì, andiamo al mare, andiamo a rinfrescarci.
0: Sì.
1: Alla fine. Mentre, insomma, sì, come dicevo prima, consiglio vivamente ai nostri ascoltatori, insomma, chi ci sta ascoltando, che se potete anche fare solo un weekend, staccando la spina anche, insomma, non andare chissà dove, insomma, senza fare chissà che progetti, magari anche perché adesso una parentesi piccola che apro, per le navi,
0: mamma mia,
1: ecco, vogliamo,
0: mamma mia,
1: noi parlavamo tra amiche che volevamo più un po' fare una crociera, però alto là adesso meglio insomma non progettare per il momento, perché abbiamo sentito un po', chiudendo la parentesi dicevo, ecco sì, perché no, fare un weekend breve anche così, c'è gente che viene anche in giornata,
0: vero, sì,
1: c'è un misto mare perché ci sono anche famiglie, ci sono gruppi
0: anche giovani, mi hai detto,
1: anche giovani e anche di mezza età, sono di tutta l'età e fanno anche tanta musica come ieri sera, un po' di tutti, insomma, cominciando dai valzer,
0: sì,
1: polka, dal tango a finire anche con i balli ali galli, perché poi ci sono anche i twist, insomma c'è un misto mare di,
0: guarda, fatalità, dopo di te, dopo della nostra chiacchierata avevo già pronto Edoardo Vianello con Alli Galli con radicali, sì,
1: però,
0: sì.
1: Ecco così. E allora si scatena, mi sono un po' anche scatenata, anche se non dovevo. Allora chi è che insomma non si butta in pista, ma buttiamoci, perché no? E vogliamo dire che però comunque consiglio, insomma, dopo alberghi, le terme ce ne sono tantissimi, insomma, proprio uno, ognuno ha il suo anche, non so, insomma, piace più uno, piace più un altro, insomma,
0: sì.
1: Proprio questione di gusti, però la situazione dove sono io veramente ho trovato anche molto, è importantissimo anche secondo me, la gentilezza del personale, che vuol dire tanto, ecco, vuol dire tanto, qui proprio veramente
0: senti, ma
1: personale,
0: questo...
1: gentile. E questo sì, ti fa sentire un po' anche un po'.
0: Ti fa sentire bene, sì, sì.
1: Perché è importante. E anche la calma, forse, perché poi qui il personale ce n'è.
0: Sì.
1: E poi io mi ricordo l'esperienza degli altri anni, che a volte trovi anche, purtroppo, ahimè, che non hanno tanto personale in altri alberghi, e lo rivedi tutti di fretta. Di...
0: Sì, poveri, sì.
1: Ecco, allora già ti viene la fame e dici no, perché se vengono già in vacanza voglio vedere tutti tranquilli anche. Compresi quelli del personale, che dopo è proprio una gentilezza qui, proprio veramente c'è, ce n'è e ti rende già, è simpatica.
0: Senti un po', visto tutte queste belle parole, non è che magari gliela butti se vogliono fare pubblicità a Radio Vanessa?
1: Non ho detto il nome, io non faccio pubblicità.
0: No, per carità, andiamo direttamente a cos'è, consorzio, mi pare, delle terme di Abano e Montegrotto, a questo punto, cioè, insomma, c'è un contrattino annuale e via.
1: A di consigliare agli ascoltatori che se vogliono staccare la spina anche senza andare chissà dove, affollati o chissà in qualche, ripeto, nave da crociera, no? Insomma,
0: con i topi,
1: per carità, allora basta anche poco e fare un rilascio. Poi c'è un po' di tutto anche per quanto riguarda pacchetti di massaggi, anche quelle cose, insomma, che limite quando sei la settimana che fai la settimana delle terme, magari ci aggiungi anche il massaggino, perché no?
0: Ah sì,
1: la sauna, perché no? Insomma, c'è un po' di tutto.
0: Poi se hai una certa libertà di andarci in macchina, ad esempio, puoi anche andare in qualche trattoria, dei colli.
1: Io credo ancora di più.
0: Ce ne sono tante, sì.
1: Io abito all'isola, insomma già sono su una isola particolare, che poi vabbè. Comunque, ai nostri cari amici di Tino Lontani, io auguro un buon proseguimento con te, un buon pomeriggio per quanto riguarda la tua trasmissione e la radio. Poi quando tornerò, la vedo cambiata.
0: Abbastanza.
1: La radio la dobbiamo cambiare anche noi. Dunque.
0: Dobbiamo cambiare anche il neon, perché non funziona più. È morto.
1: Allora sì,
0: quello
1: allora,
0: dello studio degli ospiti.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Allora, che cosa mi fai sentire di bello, almeno per dire ancora 10 minuti io posso ascoltarti, perché poi dopo mi preparo e vado a... che ho degli appuntamenti.
0: Ma guarda, come ti dicevo, la prossima sarà Edoardo Vianello con Lalli Galli e poi i Bee Gees. Abbiamo anche i Bee Gees.
1: Perfetto,
0: che ti piacciono.
1: I Bee Gees. Per quanto sia che insomma sono rimasti, forse uno è rimasto, vero? Se non
0: mi sa, sì, sono stati abbastanza decimati, poveri.
1: Sì. Quello proprio è un po' da dire, tristemente, ahimè, è rimasto solo forse Robin Gibb,
0: magari dopo controllo.
1: Ma comunque la musica dei Gigi sono stata è intramontabile, nonostante gli anni che sono passati dal gruppo famoso di loro, che sono fatto veramente delle canzoni.
0: Sì, a cavallo tra i 70 e gli 80, sì.
1: Proprio la musica e le voci indimenticabili.
0: Va bene, Sabri.
1: Bene.
0: Insomma, speriamo di sentirti qui in radio il prima possibile, perché una volta il mal di schiena, una volta il mal di qua, mal di là, una volta le terme, una volta vado di qua, vado di là, insomma.
1: Insomma, poi adesso mi sono data così al periodo questo un po', che ho lasciato tutto, sai quando uno dice parto e non so quando ritorno.
0: Sì, ma ci vuole anche. Ci vogliono quei giorni,
1: qui
0: ogni
1: so
0: tanto,
1: che
0: sì.
1: Prima o poi andrai e lascerai per un periodo la radio.
0: Sì,
1: fine agosto. Perché andrai via settimana, 15 giorni, a luglio, agosto, mi ricordo.
0: Sì, sì, fine agosto.
1: Il caldo vai via tu poi con il caldo.
0: Eh sì, eh sì.
1: Allora, Sergio, la giornata là com'è? Perché la situazione qui da noi, il sole c'era stamattina, adesso vedo un po' nuvoloso.
0: No, no, qui c'è un bel sole, no, no, costante anche. Si sta benissimo come temperatura, l'aria è pulitissima, dicevo prima, sai quando vedi il cielo bello azzurro. Basta, sì, si sta veramente bene qui.
1: Perfetto, io resto ancora in linea e mandi la canzone che
0: sì,
1: io...
0: Sì, sì, mandiamo una canzone, intanto ti saluto, Sabri, ci risentiremo, insomma, nei prossimi tempi. Intanto noi andiamo con Edoardo Vianello e la Legalli, eccolo qua.

0: Stai ascoltando Radio Vanessa.
1: Radio Vanessa.
0: Radio Vanessa. Vanessa. Sui 101.8 in FM e poi su radiovanessa.it.

Ma che tragedia, sta finendo Tragedy dei Bee Gees qui su, su Radio Vanessa. Ancora ben trovati, buon pomeriggio, con voi Sergio fino alle 5, abbiamo sentito la nostra Sabrina. Cavolo, l'ho nominata e lei mi ha telefonato, giuro che non ci siamo messi d'accordo, eh. L'avevo nominata in apertura, lei, insomma. No, vabbè, sapendo che oggi venivo qui in radio, ha ben pensato, insomma, di fare un chiamo e di salutare voi tutti, ascoltatori di Radio Vanessa. Cambiamo un attimo argomento. Parliamo di cose locali, quindi della città di Venezia. Siamo qui in zona, non lontanissimi dalla radio, in quanto a Sant'Elena, quest'oggi c'è la festa di Sant'Elena. Io volevo un attimo, allora, gran parte degli eventi sono già passati, però io volevo leggerveli lo stesso, perché la passione che ci mettono gli organizzatori di queste piccole feste locali per realizzarle al meglio. Allora, quest'oggi, domenica 17 maggio, festa di Sant'Elena, alle 9:30, alle 11 e alle 12 c'è stato il concerto di campane della società campanaria Monteberico. Alle 10 c'è stata la Santa Messa, alle 11 riflessioni intorno all'albero della pace, inaugurazione del percorso biblico nel giardino, alle 11:30 aperitivo nel vigneto. Sai che deve essere veramente carino l'aperitivo nel vigneto. Alle 12:30 c'è stato il pranzo comunitario in condivisione, dove ognuno ha portato qualcosa, e alle 2:30, probabilmente lo stanno ancora facendo visto che sono neanche le 3, sono le 3:30 tra poco praticamente, veci e giovani talenti allo sbaraglio. Mamma mia, chissà, non so, qua non c'è scritto altro, magari è gente che si improvvisa a cantare, a recitare poesie, perché no, ma a cantare, mamma mia. E alle 15 cantemo in venezian con la chitarra demonica, alle 16 ci sarà la tombola con cartelli in prevendita presso l'edicola lì a Sant'Elena, e alle 17:30 la visita guidata al complesso religioso. Poi ci sono ovviamente giochi in libertà con il calcetto, gli scacchi, la dama gigante, il ping pong e il mercatino dei bambini aperto tutto il giorno. Mamma mia, mi ricordo quando da bambino facevo il mercatino con i miei amici, che alla fine passavano, che ne so, i genitori per vedere dove eravamo, il papà, la mamma, e ci compravano, che so, con 50 lire, con 100 lire, il pennarello, la macchinina, queste cose qua alla fine. Vabbè, tutto questo insomma alla festa di Sant'Elena, qui non lontano da Radio Vanessa. Allora, adesso torniamo alla musica. Poco fa ho detto che non erano neanche le 3:30, sono le 3:38 minuti. E visto che, insomma, abbiamo sentito Sabrina prima al telefono, lei è un amante degli anni 80, restiamo per un po' anche per la prossima canzone nell'ambito degli anni 80. Andiamo a ripescare questa cosa. Vado a memoria, del 1984, ma potrei sbagliare. Erano i Kool & the Gang e li risentiamo con Fresh.

0: Mamma mia come suonavano questi, accidenti. Che bel giro di basso, accidenti, accidenti veramente. Allora, i Kool & The Gang, nati nel 1964, è ancora in attività. L'ultimo disco l'hanno fatto nel 2021. Bravi, bravi, bravi. Li abbiamo risentiti con Fresh qui su Radio Vanessa.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
0: Radio Vanessa, l'ultima e unica radio con sede nel centro storico di Venezia, FM 101.8 e poi su radiovanessa.it. Allora, oggi, festa della Sensa 2026, oggi domenica 17 maggio, tornata la festa della Sensa, l'appuntamento che celebra il legame millenario tra Venezia e il mare. L'edizione 2026 porta con sé un significato ancora più profondo, in quanto a 50 anni dal terribile terremoto del Friuli del 1976, Venezia stringe in un abbraccio fraterno il comune di Lusevera in provincia di Udine, un gemellaggio che unisce la storia della Serenissima e quella della Slavia Veneta, tra virgolette, cioè nel segno della solidarietà, della memoria e della straordinaria forza di rinascita del popolo friulano. Magari dopo vediamo. Avevo trovato in una su internet, insomma, una pagina che dava gli ultimi 10 gemellaggi della festa della Sensa con varie città, vari paesi. Magari se dopo riesco a ritrovarla ve li leggo. Alcuni sono particolari, insomma, sono dei gemellaggi interessanti. Allora, che cosa è accaduto fino ad oggi? Allora, il tutto è iniziato alle 9:15 di stamattina con la cerimonia del gemellaggio a Palazzo Ducale. Alle 10 c'è stata la partenza del maestoso corteo acqueo verso il Lido, e alle 10:30 il rito dello sposalizio del mare alla bocca di porto con il lancio dell'anello dogale nelle acque dell'Adriatico. E dalle 8:45 ricordiamo le grandi regate della Sensa, giovanissimi, donne su mascarete, uomini su gondole a quattro remi. Io avevo trovato anche tutto l'elenco, insomma, dei partecipanti, ma non vediamo, forse qua, no, non lo trovo più, eccolo qua, ma non mi dà l'ordine di arrivo, niente, non c'è questo aggiornamento ancora, altrimenti vi leggevo come sono arrivate le varie imbarcazioni. Allora, c'è poi stato alle ore 11 nel piazzale della chiesa l'esibizione del coro Serenissima e Santa Messa alle ore 11 con il Patriarca di Venezia. Alle 12:20 c'è stato l'alza bandiera presso i piloni dalmati a cura di Asso Arma. Però, insomma, tutto questo non finisce qui, perché per tutta la giornata c'è al Lido, c'è il mercatino tradizionale, le mostre, la musica con il coro Serenissima, lo yoga della Sensa per e attività per i più piccoli, il tutto in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale. E questo, insomma, per dare un po' la panoramica della giornata della festa della Sensa tra Venezia e il Lido. Per restare un attimo in tema, non proprio, ma con la lingua, diciamo, andiamo a sentire Lucio Bisutto, lo risentiamo con questa cosa molto simpatica che si intitola Fasioi, ecco qua.

Ogni tanto qualcosa, non dico di nuovo, ma di recente, primi anni 2000, ve lo propongo, insomma, in mezzo a tanta musica del trapassato remoto, ogni tanto qualcosa anche degli anni 2000. Sì, sto un po' mettendo mano sulle proposte musicali della mia domenica pomeriggio, di questo paio d'ore che passiamo insieme, che poi alla fine, sì, la musica fa da contorno poi alle mie chiacchiere, ai miei sproloqui. A proposito di chiacchiere e sproloqui, visto che abbiamo dato qualche appuntamento qui in zona Venezia, abbiamo parlato della festa di Sant'Elena, abbiamo detto della festa della Sensa, abbiamo dato gli appuntamenti anche al Lido, ci trasferiamo in terraferma, visto che a Venezia vi segnalo Via Piave in Festa Plus. Sì, Via Piave in Festa, poi c'è un più tra parentesi plus, c'è scritto, e quindi io leggo plus. Torna con l'ultimo appuntamento primaverile, portando in Via Piave spettacoli, attività e mercatini. Grande attenzione ai più piccoli, anche al portafoglio, perché vista la zona. No, saggio, cosa dici? Grande attenzione ai più piccoli, con un originale Luna Park tematico, con postazioni interattive di abilità e destrezza come tiro a segno, bowling sospeso e prove di equilibrio. Il bowling sospeso non ho neanche idea di cosa sia, ma mi incuriosisce tantissimo. Comunque tutto ciò dalle 10 alle 20 quest'oggi. Tutta Via Piave fino ai giardini si è trasformata in un grande spazio pedonale dedicato a cittadini e famiglie, con musica, spettacoli, attività per tutte le età, food truck, sì, i furgoni con la roba da mangiare, insomma, mercatini. Ma perché scrivono handmade? Ma di fatto a mano, cioè in italiano, vabbè. Cose vintage, antiquariato e oltre a numerose iniziative diffuse lungo la via. Il programma propone un'offerta ampia e diversificata, come aree gioco per bambini, artisti di strada, esibizioni musicali, una rassegna di auto d'epoca, le Harley Davidson, le moto, insomma tutto quanto, eccetera eccetera, in Via Piave. C'è anche il baraccone dei fenomeni, sempre per i bambini, che accompagnerà il pubblico in un'esperienza teatrale coinvolgente. Comunque sia, tutto ciò ovviamente a titolo gratuito, in Via Piave a Mestre, dalle 10 di stamattina fino alle 8 di questa sera. Insomma, Via Piave in Festa Plus, eccolo qua. Mancano meno di 4 minuti alle ore 16, più tardi sì, devo cercare ancora la cartomante che mi scriva due righe sull'oroscopo, ma vedrete che ce la faremo, avremo l'oroscopo della settimana prossima, anche se non abbiamo la nostra Sabrina in studio. Intanto, Raff, dentro ai tuoi occhi. Oh,

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare, FM 101.8 e su radiovanessa.it. Musica dagli anni 60 ai giorni nostri, con Me Sergio su Radio Vanessa.

senti e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

Eccoci qua ancora in diretta su Radio Vanessa con voi Sergio, un'altra oretta nella quale... cosa facciamo nella prossima ora? In questa ora fino alle 5 abbiamo detto dell'oroscopo, poi... Aspetta. Via la base. Le suore tentatrici di Sant'Angelo della Polvere. Eh sì, leggeremo anche, vi leggerò tra qualche minuto questa leggenda, poi vediamo anche di fare due parole sull'isola di Sant'Angelo della Polvere. Eh sì. Prima però abbiamo detto di eventi, di cose che si possono fare tra Venezia e la terraferma. Allora, fino ad oggi c'è il Festival del Tramezzino di Mestre. Un evento dedicato a uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione mestrina. Nato nei primi anni 70 in un bar di Piazza Ferretto, il tramezzino alla maniera di Mestre è diventato nel tempo un vero simbolo cittadino. Farcitura gonfia, dai gusti classici, uova e prosciutto, tonno e uova, tonno e cipolline. Mi viene bave a bocca. Ma non solo, ogni locale ha la sua specialità. Trame è il nome del Festival del Tramezzino, organizzato dalla Confraternita del Tramezzino, e coinvolge oltre 30 locali tra Venezia, Mestre e Marghera, che per 3 giorni, visto che sta cosa è iniziata il 15, fino ad oggi proporranno versioni originali e reinterpretazioni gourmet del classico tramezzino. Tramezzino gourmet, che normalmente costa un euro e qualcosa, ed costerà 7 euro perché è gourmet. In programma anche competizioni culinarie che vedranno sfidarsi i ristoratori, studenti dell'Istituto Alberghiero Barbarigo e appassionati. Ogni locale presenterà una propria creazione che il pubblico potrà assaggiare e votare insieme a una giuria. C'è il sito del festival per sapere l'elenco dei bar, degli esercenti aderenti e come partecipare al concorso. E poi vi segnalo anche, torniamo qui a Venezia, dal 15 al 17 maggio, quindi fino ad oggi, torna il Festival dei Matti. Ecco, io non lo conoscevo, è giunto alla 16ª edizione. Il tema di quest'anno è eccetera, non una parola di chiusura ma un modo per tenere aperto il senso, rifiutare le definizioni definitive, restituire la fragilità come esperienza condivisa anziché diagnosi. Tutto questo al teatrino di Palazzo Grassi e al teatrino Groggia. Il festival costruisce uno spazio ibrido di installazioni, incontri e pratiche partecipative dove riflessione filosofica e vita reale si incontrano. C'è tutta una serie anche di ospiti. Il festival è ideato e curato da Anna Poma. Appunto, fino ad oggi luoghi il teatrino di Palazzo Grassi a San Marco 3260 e il teatrino Groggia a Cannaregio 3150. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per informazioni festivaldeimatti.org. ecco, e poi ste suore tentatrici, ne parliamo, mettiamo un non una ma anche due canzoni, e poi o forse una, adesso vediamo, e poi parliamo di queste suore tentatrici è vero dell'isola della Polvere, com'era, di Sant'Angelo, dell'isola di Sant'Angelo della Polvere. Intanto, visto che siamo in primavera inoltrata, Marina Rei con Primavera.

Sono tante le strane storie che si possono trovare a Venezia, ma una più delle più strane ha a che fare con un convento di suore. Si tratta, o meglio si trattava, delle suore dell'ordine delle Benedettine. Questa comunità di religiose abitava nell'isola ora detta di Sant'Angelo della Polvere. Il nome particolare di quest'isola deriva dal suo uso successivo a quello di convento. Dal 500 infatti questo luogo fu convertito a polveriera della Serenissima. Ma perché le religiose vennero cacciate? Le cronache dell'epoca narrano questa storia con dovizia di particolari. Il mistero del pesce scomparso. Ci fu un periodo in cui le mogli dei pescatori di Pellestrina e Malamocco si accorsero di un'improvvisa diminuzione del pescato. Le mogli. I pescatori allargavano le braccia e parlavano di stagione scalognata. Ma le donne sospettarono subito qualcosa e vollero indagare sulla faccenda. Si recarono quindi da un magistrato della Repubblica spiegando i loro timori. Degli investigatori in incognito quindi presero a seguire le barche dei pescatori nel loro lavoro quotidiano. Gli investigatori scoprirono presto che tutte le barche di ritorno dalla pesca in mare facevano stranamente tappa nell'isola di Sant'Angelo. Dopo indagini più accurate emerse che i pescatori offrivano parte del loro pescato alle suore in cambio di prestazioni sessuali. Si disse anche che le monache si affacciassero dalle finestre del convento mostrando le loro grazie ai pescatori di passaggio per invogliarli a fermarsi. Un po' come al Ponte delle Tette. Una volta scoperta la faccenda, le mogli dei pescatori pretesero ovviamente un intervento immediato dalle istituzioni. Furono quindi inviati dei prelati sull'isola per prendere provvedimenti urgenti. Gli inviati però furono presi a sassate dalle vivaci suore e costrette alla fuga. Io pensavo che magari anche i prelati cadessero nel tranello sessuale del suore, invece no, sono stati presi a sassate dalle vivaci suore. Fu necessario quindi l'intervento dei corazzieri che sotto una pioggia di massi riuscirono a espugnare l'edificio. Le suore vennero fatte sloggiare e disperse in monasteri dell'entroterra. A questo punto avrebbero potuto benissimo andare a fare le signorine di notte, perché insomma, vabbè. L'isola venne confiscata e se ne cambiò l'uso prendendo il nome che oggi porta. Sembra che ci siano anche delle prove tangibili di tutto ciò. Alcuni anni fa, durante degli scavi archeologici condotti nell'isola, si ebbe un'ulteriore conferma di questa storia. All'interno di un vecchio pozzo vennero infatti trovate una miriade di conchiglie di ostrica. Le ostriche erano costose anche all'epoca di quei fatti e sicuramente non facevano parte della dieta tipica delle suore. Da questo si avvalorò il fatto che i pescatori avessero donato alle suore il pescato migliore per concedersi i loro favori. Ma ciò che oggi rimane di questa strana storia, appunto, è solo polvere. Questa era la leggenda o la storia? C'è una bella differenza tra leggenda e storia delle suore tentatrici di Sant'Angelo della Polvere. Mamma mia! Che storie, queste suore, capito? Questi pescatori, immagino le mogli, ma che dicono, ma hai portato a casa meno del solito? Ma sì, ma... La stagione che non... E invece
E invece c'era il trucco. Tra un po' parliamo anche di Sant'Angelo della Polvere. Intanto, visto il tema, io direi di mettere su questa: Rosanna, fratello, sono una donna, non sono una santa.

collegati al sito radiovanessa.it. Entrerai nel mondo di Radio Vanessa e potrai ascoltare le nostre trasmissioni in tutto il mondo 24 ore su 24. Radiovanessa.it.

Andiamo veloci perché sono già quasi le 4:30, 16:29 minuti, appuntamento con l'oroscopo per la prossima settimana. Partiamo dall'Ariete. Caro Ariete, svesti pure i panni del gladiatore perché Marte ti saluta per andare a pascolare in Toro, togliendoti quel pizzico di irruenza, di voglia di muoverti e di fare che ti rendeva intoccabile. Con Venere in Cancro che ti lancia occhiatacce, la sfera affettiva rischia di diventare un campo minato di frasi del tipo «dobbiamo parlare», «mamma mia», e richieste di tenerezze che al momento digerisci quanto un chilo di peperonata. Ma se il muscolo dorme e il cuore sbuffa, il cervello decolla, sarai meno impulsivo e molto più sagace, capace di risolvere con una battuta fulminante o un'idea geniale ciò che prima avresti risolto a testate. Meno fiamme nel petto, ma molta più corrente in testa, usala per aggirare le piccole ombre del cuore. Questo l'Ariete. Andiamo con il Toro. Amici del Toro, preparatevi che con l'ingresso di Marte nel segno la tua proverbiale flemma, eccomi qua, pronto, viene investita da una scarica di adrenalina che ti trasforma da pacifico ruminante a rullo compressore. Magari. Finalmente hai l'energia per fare tutto ciò che avevi rimandato, soprattutto se sei della prima decade. A rendere questo quadro decisamente più raffinato ci pensa Venere in Cancro, che piazzandosi in una posizione dolcissima per te va a smussare i tuoi angoli più spigolosi, rendendo il clima più avvolgente e sensuale, rendendo la camera da letto la tua stanza di casa preferita. Ma vabbè, vedremo. Gemelli, con Mercurio che irrompe nel vostro segno e si fonde subito a Urano, la vostra testa assomiglia a una slot machine che continua a sfornare jackpot di idee, battute, intuizioni folgoranti. Se però la mente viaggia alla velocità della luce, il corpo vive un'energia strana, più placida, che vi rende stranamente refrattari alla fatica fisica o ai palcoscenici troppo rumorosi. Sfruttate comunque questo elettromagnetismo mentale per risolvere enigmi che vi portate dietro da tempo, perché la soluzione potrebbe arrivare come un fulmine a ciel sereno, probabilmente mentre state facendo tutt'altro. E infine andiamo a vedere le previsioni per quanto riguarda il segno del Cancro. Finalmente è arrivato il momento di uscire dal tuo guscio corazzato, con Venere che trasloca ufficialmente nel tuo segno, emani una dolcezza così intensa che potresti essere dichiarato illegale per i diabetici. È il momento dei sospiri, degli sguardi languidi e di quella tua capacità unica di far sentire chiunque al sicuro, ma non pensare che questa settimana sia tutta coccole e tisane. A rendere il quadro decisamente più interessante ci pensa un Marte godereccio che rende tutto più pepato e trasforma il romanticismo in passione tangibile. Accogli tutti con un sorriso rassicurante, ma dietro quella facciata angelica c'è una determinazione che non accetta no come risposta. Mamma mia. Questi i primi quattro segni dell'oroscopo, tra qualche istante i successivi quattro. Intanto gli Stadio li andiamo a sentire con Ti mando un bacio.

0: Radio Vanessa, l'unica radio di Venezia.
1: Andiamo avanti con l'oroscopo in questa ultima mezz'ora di trasmissione per l'oroscopo della prossima settimana. Siamo giunti al Leone. Caro il mio bel Leone, quel Marte in Ariete che ti gasava come un guerriero spartano ha traslocato in Toro. Tiè. Piazzandosi proprio lì nel punto più alto del tuo cielo a fare il vigile urbano severo. Al lavoro, nelle tue ambizioni pubbliche, qualcuno o qualcosa potrebbe frenare la tua corsa. Non provare a ruggire più forte, ma gioca d'astuzia sottile, anche perché con Mercurio a braccetto con Urano la tua vita sociale e i tuoi progetti futuri decollano con intuizioni geniali. Che dire del cuore invece? Hai voglia di dolcezza, lontano dai riflettori e di tante coccole sul divano. Ma tranquillo, non rischi di annoiarti nemmeno se te la prendi un po' più comoda. Questo il Leone. La Vergine, questa settimana il tuo corpo è un tempio di efficienza, ma la tua testa sembra un cellulare vicino al surriscaldamento. Con Marte in bell'aspetto hai addosso una buona energia fisica e anche Venere favorevole. Ti regala rapporti con amici e collaboratori in una confortevole oasi di pace. Sei la spalla su cui piangere, l'organizzatore perfetto di cene che finiscono con abbracci sinceri. Ma attenzione, perché mentre il cuore e i muscoli viaggiano a gonfie vele in ufficio, ovunque tu debba prendere decisioni lucide, il caos è dietro l'angolo. Il consiglio dell'astrologa? Sfrutta l'energia per agire e la dolcezza per amare. Ma per quanto riguarda i grandi piani di carriera, aspetta che la nebbia si diradi prima di prendere decisioni importanti. Arriviamo alla Bilancia, preparati a vivere una settimana da genio incompreso. Se al lavoro senti un'aria gelida, non è colpa del condizionatore. È Venere che, piazzandosi in una posizione un po' scomoda, ha deciso di rendere i tuoi rapporti con i capi e figure autoritarie fluidi come un ingorgo in tangenziale. L'amore e le pubbliche relazioni viaggiano su binari tiepidini. I tuoi soliti sorrisi diplomatici sembrano rimbalzare contro un muro di gomma e il carisma

sembra aver preso una settimana di ferie. Ma se la vita sociale ti nega gli applausi, la tua mente ha deciso di traslocare direttamente nel futuro. Grazie a un'illuminazione cerebrale che definire brillante è riduttivo, il tuo intelletto è in pieno decollo verso mete esotiche e visioni d'avanguardia. Mentre gli altri discutono di beghe condominiali, tu stai probabilmente progettando un nuovo sistema filosofico, la soluzione definitiva ai problemi dell'universo. Cuore in freezer, forse, ma neuroni in discoteca. E infine, però, contato bene, Scorpione. Mio caro Scorpione, da una parte hai Venere che ti lancia petali di rose, promesse d'amore eterno. Sei magnetico, empatico e capace di una dolcezza che quasi ti spaventa. Vorresti solo chiuderti in un nido sicuro e scambiare segreti profondi e coccole infinite. Ma proprio mentre stai per abbandonarti al romanticismo, ecco Marte che ti fronteggia, trasformando il partner ovunque o chiunque ti orbiti intorno in un bersaglio mobile. Potresti scrivere una poesia d'amore struggente e un minuto dopo iniziare una discussione furibonda perché qualcuno ha osato spostare il telecomando di 2 centimetri. Da un lato vuoi la fusione totale, dall'altro basta un niente per farti scattare in modalità pungiglione velenoso. Questi gli altri 3 segni dell'oroscopo, ne restano ancora 4 segni dell'oroscopo, ne restano ancora 4 che sentiamo tra qualche minuto. Restiamo nell'ambito della musica italiana qui su Radio Vanessa fino alle 17, c'è con voi Sergio, stiamo leggendo l'oroscopo, mancano appunto 4 segni, poi le ultime cose, poi ci saranno i saluti. Intanto Irene Grandi, Che vita è?

0: Irene Grandi con Che vita è? Ci porta agli ultimi quattro segni dell'oroscopo della prossima settimana. Ripartiamo dal Sagittario con Mercurio e Urano che si coalizzano proprio di fronte a te nel settore delle relazioni. La tua proverbiale schiettezza si trasforma in una specie di lanciafiamme. Se di solito pensi e poi parli, circa, ora il filtro tra cervello e bocca è completamente saltato. Le verità più scomode usciranno sotto forma di battute fulminanti, lasciando partner e soci a bocca aperta mentre tu ti chiedi perché siano tutti così suscettibili. Tutti permalosi qua. Le tue idee sono elettriche, peccato che hanno la tendenza a scontrarsi frontalmente con il resto dell'umanità. Sfrutta questa esplosione mentale per rivoluzionare il tuo modo di stare con gli altri, ma magari conta fino a 10 prima di inviare quel vocale di 3 minuti in cui spieghi al tuo interlocutore perché la sua visione del mondo è ferma all'età della pietra. Vabbè. Il Capricorno. Questa settimana sei una macchina da guerra con il cuore in sciopero. Sei pragmatico, anche più del solito, e la tua capacità di scaricare a terra progetti è ai massimi storici. Sposti montagne, firmi contratti, monti mobili svedesi con la velocità di un robot giapponese. Anche nell'organizzazione quotidiana risolvi rogne burocratiche in un nanosecondo e trovi incastri perfetti per ogni impegno. Sei l'efficienza fatta persona, ma c'è un intoppo. Venere si è piazzata in opposizione, infatti in amore sei dolce come un'istrice. Insomma, sei il dipendente migliore della settimana, ma il partner peggiore. Goditi il successo professionale, ma ogni tanto prova a simulare un'emozione. Dicono che aiuti a mantenere la pace sociale. Questo era il Capricorno, andiamo con l'Acquario. Cervello galoppante, amico mio, sforni intuizioni così avanguardiste che probabilmente le capirai tu stesso solo fra un paio d'anni. Sei brillante, elettrico e talmente divertente che potresti convincere un vigile a darti un permesso per transitare in una ZTL invece di una multa. Il problema però è tra le mura domestiche. Marte in Toro si è accampato nel tuo salotto con la stessa simpatia di un controllo di Equitalia, rendendo l'atmosfera familiare esplosiva. Mentre fuori sei leggero, appena varchi la soglia di casa ti trasformi in un fascio di nervi pronto a dichiarare guerra per un piatto sporco rimasto nel lavello. Sei un visionario costretto a litigare con i battiscopa e le pretese dei parenti. Prova con un filo di pazienza in più. Questo l'Acquario. E infine andiamo con i Pesci. Tentare di fare un discorso sensato con voi è come cercare di connettersi al wifi nel deserto. In casa e nei dialoghi quotidiani regna il surrealismo. Le vostre spiegazioni logiche hanno la chiarezza di un sogno di David Lynch. E i malintesi fioccano prima ancora di aprire bocca. Ma anche se cervello e lingua inciampano, il resto del corpo parla un linguaggio divino. Venere e Marte vi servono un mix micidiale di zucchero e ormoni, trasformandovi in creature irresistibili che non sanno dove hanno lasciato le chiavi di casa, ma sanno benissimo come far battere un cuore. Qualcuno diceva, bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante. Io credo parlasse di voi Pesci. Questo è l'oroscopo per la prossima settimana per i soliti 12 segni zodiacali. Chiudiamo qua. Boh, fatta anche questa, vediamo se c'è un aggiornamento sulla regata della Sensa. Niente, non vogliono darmi l'ordine di arrivo. Accidenti a loro. Comune.venezia.it qua non funziona bene. Allora, scherzi a parte, 16:50 minuti, andiamo ancora con una canzone, poi il meteo, poi sarà tempo di saluti. Mi sono preso un po' indietro, c'è un po' di intro ma non importa. Andiamo a ripescare di nuovo musica italiana degli anni 90. Abbiamo lasciato un po' di musica di casa nostra degli anni 90 durante l'oroscopo e andiamo infine a ripescare questo signore che veniva da Trento con Daisy. Lui è Daniele Groff.
1: Radio Vanessa, a Venezia, l'unica.

mai capito in questa canzone quale sia, cosa può essere, come può essere fatto un finto campo di grano. Comunque Daniele Groff a me piaceva parecchiotto, devo dire, insomma, i singoli che erano usciti verso la fine, mi pare, degli anni 90 erano veramente carini, molto molto Oasis, devo dire. Allora, uno sguardo al meteo per i prossimi giorni. Ho trovato un'anticipazione. Si prepara l'anticiclone africano. Mamma mia. Da metà settimana l'anticiclone africano farà la sua comparsa, posizionandosi su gran parte dell'Europa centro-occidentale, bloccato a ovest dal flusso atlantico e da est da correnti orientali dell'Asia. In tale posizione la nostra penisola non sarà tra quelle più involte, trovandosi sul bordo orientale di questa figura anticiclonica, ma comunque verso il weekend si andrà ben sopra i 25 gradi. Però insomma, 25 gradi sono ancora sopportabili. Bah. Solo su parte del meridione continueranno ad affluire correnti più fresche. Lo zero termico tornerà a volare man mano sopra i 3000 metri. Le anomalie termiche maggiori saranno tra Spagna e Francia, dove le temperature arriveranno anche 12 gradi sopra la media del periodo. Intanto un rapido disturbo interesserà tra lunedì e martedì diverse aree del nostro paese, quindi probabili piogge tra lunedì e martedì e poi olè, vai col caldo. Questo per quanto riguarda il meteo dei prossimi giorni. Signori miei, sono le 16:56 in questo istante, questa è Radio Vanessa, l'ultima e unica radio con sede nel centro storico di Venezia. Io sono Sergio, cerco di essere qui tutte le domeniche ma non ce la faccio per diversi motivi. Poi la stanchezza dovuta alla settimana di lavoro, qualche impegno domenicale eccetera, poi mettici anche, metti caso, il brutto tempo, mettici uno sciopero dei treni, ma è un po' che non fanno sciopero alla domenica, però insomma cerco di essere qui alla domenica dalle 3 alle 5 per tenervi un po' di compagnia, poi quel che va in onda, nel senso che con il massimo rispetto per il non stop, bellissimo non stop di Radio Vanessa, però ogni tanto sentire anche una voce in diretta secondo me rende una emittente radiofonica più viva. Allora ci sentiamo domenica prossima se tutto va bene, dalle 15 alle 17, restate sempre sintonizzati, si usa ancora dire, non lo so, sui 101.8 a Mestre, ma in tutto il mondo su www.radiovanessa.it, l'ultima e unica radio con sede nel centro storico di Venezia. Vi saluto con una canzone che ha un titolo piuttosto emblematico, visto che io me ne vado, si intitola Io mi fermo qui e lui è Donatello, torniamo indietro di tanti tanti tanti anni. Ciao a tutti, a domenica, ciao.

0: 17 e un minuto.
1: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare. FM 101.8 e su radiovanessa.it.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

should I move?

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.